0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: L'arrivo di un fronte perturbato atlantico determina un aumento della copertura nuvolosa e anche il ritorno delle piogge su buona parte del paese. Nelle prossime ore una perturbazione investirà tutto il centro nord e la Campania con nubi sparse e piogge. In giornata fenomeni sui medesimi settori ma con tempo più asciutto al sud, massime in calo, per ore tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Nerun.
1: Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più.

0: 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo. Dopo giorni di preview a invito in un tourbillon di polemiche, ha aperto finalmente al pubblico l'edizione più che contestata della Biennale d'Arte di Venezia. Dopo le proteste e le azioni dimostrative per la presenza del padiglione russo, venerdì momenti di tensione si sono verificati al corteo contro il padiglione di Israele, con i manifestanti che sono entrati in contatto con gli agenti in tenuta antisommossa, mentre una ventina di padiglioni nazionali rimanevano chiusi per protesta. E dopo settimane di duro scontro tra il presidente della Biennale Buttafuoco e il governo, l'inaugurazione del padiglione Italia, sostenuto dal Ministero della Cultura, ha visto il deserto istituzionale, a ribadire la frattura tra il ministro della Cultura Giuli e la Fondazione. All'inaugurazione del padiglione Venezia, invece, il leader della Lega Salvini, che in rotta con la linea della Meloni, ha sostenuto la gestione di Buttafuoco e l'apertura alla Russia. Presente anche l'ex governatore, ora presidente del Consiglio regionale, Luca Zaia, sostenitore dell'autonomia di Buttafuoco. A Roma è anche il weekend di Race for the Cure. Per chi si registra e partecipa alla maratona, diventata la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia, sarà possibile visitare gratuitamente il parco archeologico del Colosseo in questo weekend. Per ottenere il biglietto gratuito di Colosseo, Foro Romano e Palatino, sono state predisposte speciali corsie per evitare file. Nella capitale molti musei civici rimangono gratuiti per la giornata in memoria delle vittime della mafia, che quest'anno sabato commemora il 48esimo anniversario dell'uccisione di Aldo Moro, e allo statista è dedicato il libro di Tino Iannuzzi e Alberto Losacco, Aldo Moro, le idee, il metodo, l'eredità. Il titolo è stato presentato a Roma con la partecipazione di Pier Ferdinando Casini, che ha scritto la prefazione, di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, e dell'ex ministro della Cultura Dario Franceschini. E così ribadisce l'importanza dell'eredità politica di Moro Alberto Losacco, al microfono di Nicola Compagnone.
2: Beh, Aldo Moro ci lascia una lezione importante che vale per il nostro paese, ma vale anche per il centro-sinistra, per il Partito Democratico. La lezione principale è quella del pluralismo e del governo della complessità. Moro ha sempre cercato di governare appunto la complessività e non di evitarla, cosa che purtroppo in politica sta accadendo negli ultimi anni molto di frequente. Se ne vedono le conseguenze, mentre la democrazia si fa sempre costruendo insieme a qualcun altro. Questa è la grande lezione di Moro.
1: Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Buon ascolto.
3: L'arrivo di un fronte perturbato atlantico determina un aumento della copertura nuvolosa e anche il ritorno delle piogge su buona parte del paese. Nelle prossime ore una perturbazione investirà tutto il centro nord e la Campania, con nubi sparse e piogge. In giornata fenomeni sui medesimi settori, ma con tempo più asciutto al sud, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: problem that I can't fix, cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Radio 60-70-80 by Studio Più.
2: La radio di 30 anni di successi.
1: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Su Radio

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio. La ricerca sta

statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con ADN Kronos Salute. Promuovere un confronto sul valore della partecipazione dei pazienti nei percorsi decisionali e assistenziali contribuendo a una governance sanitaria più aperta e innovativa, un modello quindi capace di accompagnare il Servizio Sanitario Nazionale nella sfida di garantire equità, qualità e sostenibilità in un contesto demografico, epidemiologico e terapeutico in rapida evoluzione, è l'obiettivo che ha portato alla nascita attraverso il confronto articolato tra istituzioni, comunità scientifiche e associazioni di pazienti del consensus paper verso un sistema sanitario partecipato, consenso per una governance appropriata e sostenibile. Il documento è stato presentato al Senato nel corso di un incontro promosso dal senatore Guido Quintino Liris in collaborazione con Altems, Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari. È uno dei disturbi più diffusi ma anche uno dei meno compresi. Il mal di pancia riguarda oltre 9 italiani su 10, ma più della metà delle persone, il 55%, non si sente sicura nel gestirlo in autonomia. È quanto emerge da una survey condotta da SIFAC, Società Italiana di Farmacia Clinica, che evidenzia un bisogno crescente di orientamento nel self-care, cioè nella gestione della propria salute. È proprio da questa distanza tra percezione reale e comprensione che nasce Capire la pancia, il progetto sviluppato da SIFAC con il contributo non condizionante di Opella, con l'obiettivo di migliorare la gestione dei disturbi gastrointestinali e rafforzare il ruolo della farmacia come punto di riferimento nel self-care. Conoscere i rischi e promuovere la diagnosi precoce del melanoma e dei tumori cutanei sono gli obiettivi della campagna di prevenzione promossa da Unicop Firenze con l'intergruppo Melanoma Italiano IMI, associazione scientifica multidisciplinare che opera nel contesto nazionale per la ricerca e la cura di questi tumori. La campagna ha preso il via dal COP.fi di Livorno Settembrini, dove fino al 7 maggio nella sala dedicata i soci Unicop Firenze possono effettuare visite dermatologiche gratuite di controllo dei NEI. L'iniziativa farà tappa poi al COP.fi di Viareggio, dove dall'11 al 14 maggio sarà possibile effettuare controlli dermatologici gratuiti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienze e Cultura. Il consumo di sostanze psicotrope disarticola la gerarchia interna al cervello, liberando energie che altrimenti resterebbero allo stato latente. È quanto affermano i ricercatori del consorzio psichedelico Bold, che hanno condotto una revisione dei dati disponibili sull'argomento. La scoperta potrebbe fornire un importante contributo per il trattamento di alcune delle patologie più diffuse, tra queste la depressione e il disturbo ossessivo-compulsivo. Le enormi quantità di urina rilasciate a chi partecipa a un grande evento, come una maratona o un festival musicale, possono trasformarsi in un fertilizzante sostenibile. È questa la domanda che si sono posti gli esperti dell'MPK Recovery, una startup con sede a Bristol nel Regno Unito. Stando ai primi risultati ottenuti, la risposta sembrerebbe affermativa. Per ottenere un riscontro approfondito, però, il team prevede di piantare oltre 4.000 alberi in Scozia. Qualora l'esito dovesse essere positivo, questa tecnologia potrebbe contribuire in modo significativo alla riduzione delle emissioni della filiera agroalimentare. È tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

ogni ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Buongiorno da Daniela Obaldi. È arrivata a Tenerife la nave dove a bordo si è sviluppato un focolaio di antivirus. Tra strette misure di sicurezza i passeggeri saranno rimpatriati e poi posti in quarantena. Sono 4 gli italiani monitorati dal Ministero della Salute. Nicola De Muro.
2: La nave con il virus è arrivata all'alba di oggi alle Canarie, nel piccolo porto di Granadilla, nell'isola di Tenerife. Tutto pronto per il piano di evacuazione delle oltre 140 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Sulla piccola isola è arrivato anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Salute, Tedros Ghebreyesus, che ha voluto tranquillizzare la popolazione di Tenerife. Questa situazione non è comparabile a quella del Covid, il rischio per la popolazione locale è molto basso. Saranno evacuate e rimpatriate con voli speciali tutte le persone a bordo della MV Ondius, dove a metà aprile è scoppiato un focolaio di antivirus dopo un'escursione dei passeggeri in una località della Terra del Fuoco. Una di queste persone, una donna olandese di 69 anni, sbarcata alla prima tappa utile perché in gravi condizioni, prese un volo da Johannesburg ad Amsterdam via Roma. Stava talmente male che fu fatta sbarcare ed è morta poco dopo in Sudafrica. Erano 4 i passeggeri a bordo di quel volo che poi sono venuti in Italia, 3 italiani e uno straniero, che ora sono sotto sorveglianza attiva da parte del Ministero della Salute in Campania, Toscana, Calabria e Veneto. Stanno tutti bene, non hanno sintomi.
1: La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, annuncio a sorpresa del presidente russo Putin, che parla ai giornalisti al termine delle celebrazioni e della parata in chiave minore sulla Piazza Rossa nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. Come candidato al ruolo di negoziatore preferirei l'ex cancelliere tedesco Schröder, ha detto anche il capo del Cremlino, che precisa: la Russia non ha obiezioni nemmeno a tenere colloqui in un paese terzo, a condizione che i colloqui mirino alla firma di un accordo, mentre ha rinnovato l'apprezzamento per la mediazione americana. Weekend intenso e ricco di azzurro agli internazionali d'Italia, il grande atteso Sinner sbriga la pratica Hofner in 2 set, avanzano al terzo turno anche Bellucci, Cobolli e Pellegrino, eliminata tra le donne Paolini, oggi in campo Musetti, Darderi e Arnaldi, il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: Nel sabato degli internazionali il pubblico del Foro Italico non poteva sognare una giornata migliore, Yannick Sinner atteso all'esordio in serata contro l'austriaco Hofner vince di fino 6-3-6-4 e commenta:
4: partita comunque non scontata, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatte.
3: Al turno successivo, il terzo, il numero uno al mondo sfiderà Popirin. Sorridono anche Bellucci e Cobolli. Il primo batte in rimonta l'argentino Echeverri, il secondo a casa sua festeggia contro il francese Atman in 2 set. I due se la vedranno contro l'andaluse e Tirante. E ancora, a completare la festa nel maschile, c'è Pellegrino, che ha la meglio su Fields, ritiratosi al primo set quando era sotto 4-0. Prossimo avversario, lo statunitense Tiafoe. Archiviato il poker vincente, oggi spazio agli altri azzurri. Musetti contro Cerundolo, Darderi opposto a Paul, Arnaldi a Hodar. Nel femminile, Jasmine Paolini eliminata dalla belga Mertens, out a sorpresa anche Sabalenka fuori contro Kirstea.
1: Ed è tutto più tardi.
5: L'arrivo di un fronte perturbato atlantico determina un aumento della copertura nuvolosa e anche il ritorno delle piogge su buona parte del paese. Nelle prossime ore una perturbazione investirà tutto il centro nord e la Campania con nubi sparse e piogge. In giornata fenomeni sui medesimi settori ma con tempo più asciutto al sud, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio 607080, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 607080.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80

0: sera si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. La MV Ondius, la nave olandese dove è scoppiato un focolaio di antivirus, è in porto a Granadilla, a Tenerife, isola delle Canarie. Il governo spagnolo ha adottato strette misure di sicurezza per rimpatriare nei singoli paesi di origine i passeggeri e i membri dell'equipaggio. Nell'isola è presente anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che ha tranquillizzato sia la popolazione di Tenerife sia la comunità globale. È un virus molto diverso dal Covid, nessuna pandemia in vista e a bassa contagiosità, ha detto Ghebreyesus. E sono 4 le persone che si trovano in Italia e che sono sotto regime di sorveglianza sanitaria in quanto hanno avuto un contatto, per quanto molto breve e non ravvicinato, con una donna che era stata a bordo della MV Ondius e poi morta a causa del virus. I 4 si trovavano a bordo dello stesso aereo della KLM che da Johannesburg doveva portare ad Amsterdam la 69enne olandese, poi fatta sbarcare dal Boeing prima del decollo perché già in gravi condizioni. Le 4 persone, 3 italiane e uno straniero, si trovano in Toscana, Calabria, Veneto e Campania e tutte sono senza alcun sintomo. Annuncio a sorpresa di Vladimir Putin al termine della parata nella Piazza Rossa, quest'anno in tono minore, per celebrare la vittoria sul nazismo. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, siamo pronti a negoziare anche in un paese terzo. Un buon negoziatore sarebbe il tedesco Schröder, ex cancelliere socialdemocratico. Putin poi ha ringraziato il ruolo di mediazione svolto da Trump e dagli Stati Uniti. In gravi condizioni una donna colpita a martellate dal marito a Stroncone in provincia di Terni. L'uomo ricercato dai carabinieri era stato obbligato al braccialetto elettronico dopo precedenti episodi di violenza domestica. Sembra che sia riuscito a manomettere il dispositivo e ad avvicinare la moglie a cui ha teso un agguato sull'autobus che la donna prendeva abitualmente. Gli investigatori hanno ritrovato il braccialetto e il martello usato per l'aggressione vicino al mezzo. Serie A, 36esima giornata, l'Inter, neocampione d'Italia, non sbaglia e vince anche a Roma contro la Lazio con un netto 3-0. Sorride anche la Juventus che fa 1-0 a Lecce e supera momentaneamente il Milan al terzo posto. Dalle 12.30 di oggi si riparte con Verona-Como, poi tra le altre Parma-Roma e Milan-Atalanta. È tutto, a più tardi.
2: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par de scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La MV Ondius ha completato l'attracco nel porto di Granadilla, a Tenerife. In corso lo sbarco, rigidamente controllato dopo il focolaio di antivirus esploso a bordo. Per i sanitari spagnoli che sono saliti sulla nave, i circa 140 passeggeri risultano asintomatici. Avranno un trasferimento immediato all'aeroporto di Tenerife per il rimpatrio in condizioni di sicurezza, separato per nazionalità. Le autorità spagnole e l'OMS presente sull'isola con il direttore generale Ghebreyesus hanno ribadito che il rischio per la popolazione resta molto basso. In Italia attenzione massima per 4 persone sotto sorveglianza attiva. Si tratta di passeggeri che si trovavano su un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna poi deceduta a Johannesburg dopo aver contratto l'antivirus. I 4 residenti in Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono stati rintracciati e posti in quarantena precauzionale. Al momento non presentano sintomi. Iran, nelle prime ore di stamane un proiettile non identificato ha colpito una nave cargo al largo delle coste del Qatar, a 23 miglia nautiche da Doha. Lo riferisce l'agenzia marittima britannica. I pasdaran iraniani avevano minacciato il giorno precedente di prendere di mira navi nemiche nella regione. Intanto il Dipartimento di Stato americano conferma l'incontro ieri tra il segretario Rubio, l'inviato speciale Wyckoff e il premier del Qatar Al Thani. Nei colloqui anticipati da Axios, Rubio ha espresso apprezzamento per la partnership del Qatar, sottolineando il suo ruolo di mediatore per l'accordo con l'Iran. Trump torna a dichiarare di aspettarsi notizie molto presto sulla proposta di Washington, che potrebbe portare anche alla riapertura dello stretto di Hormuz. E si registrano nuovi intensi raid israeliani nel Libano meridionale. Secondo diversi media che fanno riferimento alle autorità sanitarie locali, si contano almeno 35 morti nelle ultime 24 ore, 39 secondo la BBC. L'IDF comunica dal canto suo di aver ucciso 10 militanti Hezbollah e colpito 46 nel fine settimana. E per questa edizione è tutto, a più tardi.

Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: Audio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: una bella birra di quelle buone, va bene. Alex Castellini, Graziano Fanelli, questo è il DTM 90, programma, lo sapete, interamente dedicato alla, ma anche alla musica dance 92.000. non dimentichiamo che a noi piace la musica dance. Intanto mettiamo qualche pezzo 92.000, poi tutto il resto è esatto. Arriva la richiesta di Stefano, no, dov'è, ho sbagliato, di Ivan Di Pioltello, Stay Sash.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

un grande polistrumentista, tra l'altro anche belloccio. Quando si presentò al cospetto del pubblico americano lo conquistò velocissimamente, conobbe David Bowie in età giovanissima, poi le sue esperienze si spostarono qui negli Stati Uniti, dove la sua carriera esplose. E lasciamo Peter Frampton e anche la classifica americana per tornare velocemente in Italia. Alla posizione numero 7, eccola qui che l'ho trovata, troviamo un classico di quel tempo. Gli anni 70 sono stati i suoi anni, poi si è un po' perso nella notte dei tempi, ma in quei momenti pubblicava delle canzoni che facevano spesso centro, e sicuramente una di queste, tra le sue più belle, è la canzone che andiamo ad ascoltare immediatamente. Gli occhi di tua madre, chi si ricorda? Sandro Giacobbe.

0: Ascoltando il DTM 90, io sono Alex Castellini, il comandante di questo aeromobile, e noi proseguiamo il nostro volo grazie a Terry dalla Sicilia, dalla bella Sicilia. Vuole ascoltare French Affair, Do What You Like.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La MV Ondius ha completato l'attracco nel porto di Granadilla a Tenerife. In corso lo sbarco, rigidamente controllato dopo il focolaio di antivirus esploso a bordo. Per i sanitari spagnoli che sono saliti sulla nave, i circa 140 passeggeri risultano asintomatici. Avranno un trasferimento immediato all'aeroporto di Tenerife per il rimpatrio in condizioni di sicurezza, separato per nazionalità. Le autorità spagnole e l'OMS presente sull'isola con il direttore generale Ghebreyesus hanno ribadito che il rischio per la popolazione resta molto basso. In Italia attenzione massima per 4 persone sotto sorveglianza attiva. Si tratta di passeggeri che si trovavano su un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna poi deceduta a Johannesburg dopo aver contratto l'antivirus. I 4 residenti in Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono stati rintracciati e posti in quarantena precauzionale. Al momento non presentano sintomi. Iran, nelle prime ore di stamane un proiettile non identificato ha colpito una nave cargo al largo delle coste del Qatar, a 23 miglia nautiche da Doha. Lo riferisce l'agenzia marittima britannica. I pasdaran iraniani avevano minacciato il giorno precedente di prendere di mira navi nemiche nella regione. Intanto il Dipartimento di Stato americano conferma l'incontro ieri tra il segretario Rubio, l'inviato speciale Wyckoff e il premier del Qatar Al Thani. Nei colloqui anticipati da Axios, Rubio ha espresso apprezzamento per la partnership del Qatar, sottolineando il suo ruolo di mediatore per l'accordo con l'Iran. Trump torna a dichiarare di aspettarsi notizie molto presto sulla proposta di Washington, che potrebbe portare anche alla riapertura dello stretto di Hormuz. E si registrano nuovi intensi raid israeliani nel Libano meridionale. Secondo diversi media che fanno riferimento alle autorità sanitarie locali, si contano almeno 35 morti nelle ultime 24 ore, 39 secondo la BBC. L'IDF comunica dal canto suo di aver ucciso 10 militanti Hezbollah e colpito 40 siti nel fine settimana. E per questa edizione è tutto, a più tardi.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Torniamo in onda qui su Radio 60 70 80 con un altro bel blocco dedicato alla Hit Parade di un bel po' di tempo fa. Bruno Righetti, i soliti 10 minuti, ma che vi racconto? Vi racconto che siamo in un periodo fantastico per la musica, anche qui da noi abbiamo una classifica piena di star di primissimo livello, di grandi personaggi come James Brown, Billy Ocean, Howard Jones, i Rolling Stones, Prince and Revolution e anche complessi emergenti strepitosi come Picnic at the White House, che magari per qualcuno non significa nulla, ma poi ve li farò ascoltare con calma. John Taylor, George Michael, Sting, Madonna, David Bowie, che volete di più? Al primo posto c'era la colonna sonora di un film strepitoso cantata da Joe Cocker, 9 settimane e mezzo, era You Can Leave Your Hair On, e quindi Kissing the Pink con One Step, che è una bellissima canzone che vi faccio ascoltare fra qualche minuto. Ma siamo a metà degli anni 80, epoca New Wave, arrivano personaggi, gruppi molto sofisticati che hanno curato moltissimo le realizzazioni in studio, aiutati anche dalle nuove tecnologie. Uno di questi sono gli americani Mr. Mister. Andiamo ad ascoltarli con un loro grandissimo successo. Il titolo è Broken Wings.
0: C'era una volta Hit Parade.

Una delle voci più belle rock degli anni 80, quella di Richard Page, al punto che venne richiesto per sostituire un tal Bobby Kimball, leader dei Toto, oppure Pete Cetera dei Chicago. Capite di chi stiamo parlando, no? I Mr. Mister di Broken Wings. E adesso, sempre nella nostra classifica, questo per dirvi la

0: Roberto.
1: E archiviamo anche il 1986, un bel martello sono stati questi Kiss in the Pink. Noi adesso caliamo il sipario su questa decade e ci ritroviamo tra un'ora circa sempre qui. Ricordatevi che noi abbiamo anche una bellissima pagina Facebook con la quale prima o poi arriveremo ad interagire, lasciate i vostri messaggi, ci salutate voi e noi ricambiamo, siamo molto molto contenti anche perché siete sempre di più a sintonizzarvi qui su Radio 60 70 80, la colonna sonora di quelli che la musica la amano e se ne intendono soprattutto. A tra un'ora circa, sempre qui su Radio 60 70 80.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Sbarcano a Tenerife nel porto di Granadilla, tra severe misure sanitarie, i passeggeri della MV Ondius, dove si è sviluppato il focolaio di antivirus. I sanitari spagnoli confermano che i circa 140 passeggeri sono asintomatici. Subito il trasferimento in aeroporto per il rimpatrio in condizioni di sicurezza e separato per nazionalità. Le autorità spagnole e l'OMS, presente sull'isola con il direttore generale Ghebreyesus, hanno ribadito che il rischio per la popolazione resta molto basso. Durante le celebrazioni a Mosca per la vittoria sul nazifascismo, molto sottotono rispetto al passato, l'annuncio a sorpresa di Putin alla fine della guerra in Ucraina è vicina, sono pronto a negoziare con l'Europa e a firmare con Zelensky. Parole che hanno sorpreso le diplomazie europee, mentre Kiev esprime diffidenza. Sentiamo Nicola De Muro.
2: L'annuncio, per molti versi clamoroso, Vladimir Putin lo ha pronunciato ai giornalisti subito dopo una parata del 9 maggio per la vittoria sul nazifascismo, molto ridotta e blindata per la paura di attacchi ucraini. La guerra in Ucraina sta per finire, io sono disposto, ha detto il leader russo, a vedere Zelensky, ma solo per una firma dell'accordo definitivo, non per negoziati. Queste le parole di Putin, che ha aggiunto: sono anche disposto a trattare con l'Unione Europea in un terreno neutrale. E a questo scopo, ha concluso il presidente russo, una figura di mediatore neutrale potrebbe essere Gerhard Schröder. Una serie di dichiarazioni che hanno spiazzato le cancellerie europee e causato molto scetticismo a Kiev, che sul campo nella notte ha registrato nuove violazioni del cessate il fuoco di 3 giorni dichiarato da Mosca. In Europa la reazione è stata improntata alla prudenza diplomatica. Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha ribadito che Bruxelles è disponibile a colloqui al momento giusto, ma senza alcun riferimento positivo alla proposta russa. In Germania la figura di Schröder come mediatore è ritenuta poco credibile. Da anni l'ex cancelliere socialdemocratico è sotto accusa per i suoi legami economici e personali con Putin e con le società energetiche russe.
1: Prosegue il 36esimo turno di campionato. Oggi, tra le altre, scendono in campo Milan-Atalanta e Parma-Roma. Rossoneri e giallorossi in piena corsa Champions sono chiamati a rispondere al successo della Juventus a Lecce. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: 3 giornate dalla fine, incroci pericolosi e calcolatrici alla mano, è quanto accade a Milan e Roma in piena bagarre per un posto in Champions League. La vittoria della Juventus a Lecce di ieri per 1-0 ha permesso alla signora di sorpassare i rossoneri e prendersi la momentanea terza posizione. Per rispondere al successo juventino, allora, le due concorrenti sono chiamate alla vittoria. La squadra di Allegri, reduce dal KO contro il Sassuolo, alle 20:45 ospiterà l'Atalanta, avversario tutt'altro che facile. Se la vittoria, la squadra di Allegri, reduce dal KO contro il Sassuolo, alle 20:45 ospiterà l'Atalanta, avversario tutt'altro che facile.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Le classifiche del passato corrono qui su Radio 60 70 80 e ogni giorno c'è una classifica diversa da ascoltare. Tutti i giorni con una cadenza molto precisa noi vi aggiorniamo costantemente su ciò che accadeva tanti anni fa. Siamo l'unica radio che aggiorna sul passato, ricordatevelo. Radio 60 70 80, Bruno Righetti nei prossimi 10 minuti vi accompagnerà nella classifica del 1967, un anno straordinariamente bello. Eravamo a pochi mesi dall'uscita di Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band dei Beatles, che avrebbe cambiato un po' la storia e segnato un punto di svolta aggiungendo dei toni psichedelici alla musica fino ad allora prodotta. Questa cosa ovviamente ha influenzato anche i complessi di casa nostra e l'Equipe 84 ne è stata una delle primissime interpreti, perché questo disco che andremo ad ascoltare proprio traccia l'inizio della nuova era psichedelica, che poi altro non era che comporre musica sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ma alla fine si traduce tutto così, no? Quando sentite parlare di rock psichedelico si dice: ma l'intuizione è arrivata grazie alla LSD o alla marijuana e amenità di questo tipo. Andiamo ad ascoltarla subito da quel 1967, vi ricordo siamo intorno alla metà del mese di maggio, 29 settembre, Equipe 84.
4: C'era una volta

ancora una bellissima canzone da ascoltare a distanza di oltre 50 anni dalla sua pubblicazione, la 29 settembre dell'Equipe 84. Il prossimo artista invece era quello che era con la sua canzone al primo posto dell'Hit Parade di quella metà di maggio, perché è la canzone di Gianni Morandi, uno che si è trasferito, diciamo, ai giorni nostri intatto da allora, quasi, sembra uscito da un congelatore. Ma alla posizione numero 2, dicevo, erano l'Equipe 84, quindi al 3 il New Vaudeville Band di Winchester Cathedral, quindi al 4 Fausto Leali con A Chi, e al 5 vi aggiungo pure questo, Little Tony di Cuore Matto. La canzone che adesso va in onda quindi sarà la canzone regina di quell'epoca, era una canzone che era agli antipodi rispetto al genere psichedelico di cui parlavamo poco fa. È un pezzo che è un inno all'amore puro, all'amore classico, all'amore dei ragazzi. Un mondo d'amore, Gianni Morandi.

0: Esatto.
1: Archiviamo così anche il 1967. Noi vi ricordiamo sempre che potete ascoltarci anche attraverso lo streaming di 607080.it, che esiste la nostra pagina Facebook di Radio 607080. Lasciate una traccia del vostro passaggio, noi leggeremo volentieri i vostri messaggi. Noi ci rivediamo qua, anzi ci risentiamo tra un'ora circa.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La MV Ondius ha completato l'attracco nel porto di Granadilla a Tenerife. In corso lo sbarco, rigidamente controllato dopo il focolaio di antivirus esploso a bordo. Per i sanitari spagnoli che sono saliti sulla nave, i circa 140 passeggeri risultano asintomatici. Avranno un trasferimento immediato all'aeroporto di Tenerife per il rimpatrio in condizioni di sicurezza, separato per nazionalità. Le autorità spagnole e l'OMS presente sull'isola con il direttore generale Ghebreyesus hanno ribadito che il rischio per la popolazione resta molto basso. In Italia, attenzione massima per 4 persone sotto sorveglianza attiva. Si tratta di passeggeri che si trovavano su un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna poi deceduta a Johannesburg dopo aver contratto l'antivirus. I 4 residenti in Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono stati rintracciati e posti in quarantena precauzionale. Al momento non presentano sintomi. Iran, nelle prime ore di stamane un proiettile non identificato ha colpito una nave cargo al largo delle coste del Qatar, a 23 miglia nautiche da Doha. Lo riferisce l'agenzia marittima britannica. I pasdaran iraniani avevano minacciato il giorno precedente di prendere di mira navi nemiche nella regione. Intanto il Dipartimento di Stato americano conferma l'incontro ieri tra il segretario Rubio, l'inviato speciale Wyckoff e il premier del Qatar Al Thani. Nei colloqui anticipati da Axios, Rubio ha espresso apprezzamento per la partnership del Qatar, sottolineando il suo ruolo di mediatore per l'accordo con l'Iran. Trump torna a dichiarare di aspettarsi notizie molto presto sulla proposta di Washington, che potrebbe portare anche alla riapertura dello stretto di Hormuz. E si registrano nuovi intensi raid israeliani nel Libano meridionale. Secondo diversi media che fanno riferimento alle autorità sanitarie locali, si contano almeno 35 morti nelle ultime 24 ore, 39 secondo la BBC. L'IDF comunica dal canto suo di aver ucciso 10 militanti Hezbollah e colpito 40 siti nel fine settimana. E per questa edizione è tutto, a più tardi.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: in questi giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: Eccoci qui, nuovamente in onda su Radio 607080. È sempre un piacere ritrovarci qui da questi microfoni e attraverso queste antenne irradiare la musica che vi tiene compagnia tutto il giorno, musica da questi 30 anni gloriosi e che ci pregiamo tutti i giorni di riscoprire con delle canzoni che a volte pensavamo di avere dimenticate. E noi con la classifica andiamo a riportarvi con la memoria proprio a quello che succedeva in quel periodo, proprio negli stessi istanti in cui ci stiamo parlando adesso, quindi siamo a metà del mese di maggio del 1977, in piena epoca disco, e lo scopriamo immediatamente. Questo primo esempio di musica disco era presente nella nostra Hit Parade alla posizione numero 8. È un gruppo particolarmente vario nella sua composizione, perché ci sono estrazioni diverse, ma poi vi racconterò qualcosa di loro. Intanto le ascoltiamo, Belle Époque con Black is Black.
2: Once upon a time, time, Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

erano già nate da qualche anno le prime radio libere, allora si chiamavano così e si cominciava a martellare il pubblico con le canzoni, cercando di riscoprire il più possibile le più recenti, di lanciare dei pezzi nuovi per fare tendenza. Insomma, era l'esplosione della disco music, c'era un'offerta incredibile di musica e noi venivamo inondati da questi nuovi stili, da questa nuova generazione di artisti che ci ha condizionati. Per quelli che sono nati come me nel 1960, allora avevamo 17 anni, eravamo come delle spugne, assorbivamo tutto, sia dalla musica inglese e anche da quella italiana. Ed ecco la ragione per cui al primo posto, allora, nella hit parade di quella metà di maggio, ripeto, del 1977, c'era questa splendida canzone di Lucio Fatti.

0: quando parole e musica si fondono in una miscela esplosiva, quando due autori si incontrano sia di musica che di testi e fanno dei mix spettacolari, un po' come Baglioni e Coggio, come Cocciante e Luberti, e la stessa cosa era con Mogol Battisti. Amarsi un po', un successo strepitoso del 1977, canzone regina della classifica che abbiamo appena ricordato qui su Radio 60 70 80. Noi tra poco ne sveleremo un'altra, fra un'ora circa, rimanete con noi.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi.
3: Radio 60 70 80 News.
4: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Sbarcano a Tenerife nel porto di Granadilla, tra severe misure sanitarie, i passeggeri della MV Ondius, dove si è sviluppato il focolaio di antivirus. I sanitari spagnoli confermano che i circa 140 passeggeri sono asintomatici. Subito il trasferimento in aeroporto per il rimpatrio in condizioni di sicurezza e separato per nazionalità. Le autorità spagnole e l'OMS, presente sull'isola con il direttore generale Ghebreyesus, hanno ribadito che il rischio per la popolazione resta molto basso. Durante le celebrazioni a Mosca per la vittoria sul nazifascismo, molto sottotono rispetto al passato, l'annuncio a sorpresa di Putin alla fine della guerra in Ucraina è vicina, sono pronto a negoziare con l'Europa e a firmare con Zelensky. Parole che hanno sorpreso le diplomazie europee, mentre Kiev esprime diffidenza. Sentiamo Nicola De Muro.
5: L'annuncio, per molti versi clamoroso, Vladimir Putin lo ha pronunciato ai giornalisti subito dopo una parata del 9 maggio per la vittoria sul nazifascismo, molto ridotta e blindata per la paura di attacchi ucraini. La guerra in Ucraina sta per finire, io sono disposto, ha detto il leader russo, a vedere Zelensky, ma solo per una firma dell'accordo definitivo, non per negoziati. Queste le parole di Putin, che ha aggiunto: sono anche disposto a trattare con l'Unione Europea in un terreno neutrale. E a questo scopo, ha concluso il presidente russo, una figura di mediatore neutrale potrebbe essere Gerhard Schröder. Una serie di dichiarazioni che hanno spiazzato le cancellerie europee e causato molto scetticismo a Kiev, che sul campo nella notte ha registrato nuove violazioni del cessate il fuoco di 3 giorni dichiarato da Mosca. In Europa la reazione è stata improntata alla prudenza diplomatica. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha ribadito che Bruxelles è disponibile a colloqui al momento giusto, ma senza alcun riferimento positivo alla proposta russa. In Germania la figura di Schröder come mediatore è ritenuta poco credibile. Da anni l'ex cancelliere socialdemocratico è sotto accusa per i suoi legami economici e personali con Putin e con le società energetiche russe.
4: Prosegue il 36esimo turno di campionato. Oggi tra le altre scendono in campo Milan, Atalanta e Parma Roma. Rossoneri e giallorossi in piena corsa Champions sono chiamati a rispondere al successo della Juventus a Lecce. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
6: 3 giornate dalla fine, incroci pericolosi e calcolatrici alla mano, è quanto accade a Milan e Roma in piena bagarre per un posto in Champions League. La vittoria della Juventus a Lecce di ieri per 1-0 ha permesso alla signora di sorpassare i rossoneri e prendersi la momentanea terza posizione. Per rispondere al successo juventino, allora, le due concorrenti sono chiamate alla vittoria. La squadra di Allegri, reduce dal KO contro il Sassuolo, alle 20:45 ospiterà l'Atalanta, avversario tutt'altro che facile. Sentiamo il tecnico.
7: Abbiamo fatto 3 giorni buon allenamento, 4 giorni buon allenamento, però non è che l'Atalanta è scarica. L'Atalanta è un'ottima squadra, una buona squadra, noi bisogna fare una prestazione ottima per portare a casa il risultato.
6: Quella di Gasperini alle 18 è opposta al Parma, in trasferta prima del derby contro la Lazio alla penultima. Parola all'allenatore giallorosso.
8: È stata una stagione per me molto soddisfacente da parte della squadra. Se andassimo in Champions sarebbe un risultato che ci darebbe grandissima soddisfazione.
6: Più staccato ma comunque allerta il Como, a meno 2 della Roma, in campo dalle 12:30 a Verona.
4: Ed è tutto, buon pomeriggio.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Torniamo negli anni 80 con la nostra classifica del passato, siamo nel 1987, cari amici all'ascolto, consentitemi di chiamarvi così a distanza di quasi un anno dall'inizio di queste trasmissioni. Bruno Righetti vi accompagnerà all'interno della Hit Parade che fu pubblicata verso la metà del mese di maggio di quell'anno ed era una classifica veramente invasa dalla musica straniera, però una classifica molto importante perché trovavamo Jackie Wilson, Freddie Mercury, David Bowie, Madonna, Whitney Houston, i Level 42, Prince, Aretha Franklin e George Michael, i Simply Red, Europe, Boy George, Mellencamp, insomma questa era la situazione. La posizione di vertice era occupata da un fenomeno del momento lanciato da una pubblicità famosissima in TV, uno spot di una famosissima marca di jeans, e la produzione viene affidata a Madonna, o perlomeno se la prende lei, perché scopre il personaggio e gli fa pubblicare un disco che arriva primo nelle classifiche di mezzo mondo. Loving You is Sweeter Than Ever era la canzone di Nick Kamen che era la dominatrice assoluta, al secondo posto Caroline Love con Sella Watt che abbiamo ascoltato anche recentemente, quindi al terzo ancora una splendida Spagna di Call Me. Mentre alla posizione numero 4 un pezzo che ha fatto divertire tanto e soprattutto ballare tantissimo, sono gli Off di Elettrica Salsa.
0: C'era una volta Hit Parade.

IOF, acronimo che significa Organization for Fun. Direi che di divertimento ne hanno dispensato a piene mani. Qui siamo di fronte a tre ragazzi che di lì a poco tempo avrebbero conquistato il mondo. Arrivavano da Francoforte, dalla Germania, e saranno i grandi protagonisti della musica tedesca, della musica dance tedesca. Luca Anzilotti e Michael Münzing collezioneranno infatti Platinum Records, come si dice, dischi di platino, come produttori prima degli Snap e quindi di Sven Vatt. E insomma, un fenomeno mondiale che si sarebbe manifestato di lì a poco tempo. È da lì che cominciò tutto, e naturalmente arrivarono ad influenzare anche la nostra hit parade. Dopo gli Off di Elettrica Salsa, antesignani dei DJ moderni, andiamo a ascoltarci un brano che rappresenta un momento veramente importante per Boy George, la pubblicazione del suo album Sold, e il pezzo che andiamo a sentire per la sua carriera solista, il suo primo grande successo, Everything I Own.

0: Ebbene, chiudiamo qui la parentesi dedicata agli anni Ottanta, ma è solo per il momento. Noi ci ritroveremo fra un'ora circa per il consueto cambio di decade. Appuntamento quindi nella programmazione di questa mitica radio 60, 70, 80. Tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade. 1, 2, 3, 4.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
0: Radio 60 70 80 News.
2: Festa della mamma con tempo instabile su buona parte dell'Italia a causa del transito di una perturbazione atlantica. Nel corso del pomeriggio ancora piogge maggiormente probabili al nord, nonché su Toscana, Umbria, Marche e Lazio settentrionale, ma possibili anche sul resto del centro-nord, più asciutto e soleggiato al sud. In serata nella prossima notte residue precipitazioni in Liguria e sul fianco tirrenico, specialmente tra Toscana e Lazio, ma fino in Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: Once upon a time c'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: C'era una volta Hit Parade e c'era una volta anche il 1968, questo anno di cui tanto si è parlato anche recentemente. E il 1968 vide il grande successo di un'artista veneziana. E siamo nella classifica italiana della metà di maggio di quell'anno, una classifica che aveva ancora i Beatles al suo interno, alla posizione numero 9 con Lady Madonna, quindi c'era Gianni Morandi di Chimera, Adamo con Affida una lacrima al vento, Come un ragazzo, una bella canzone di Sylvie Vartan, la ballata di Bonnie and Clyde, quindi Il volto della vita di Caterina Caselli, un fortunatissimo Enzo Iannacci di Vengo anch'io. No, tu no, questa è un po' la situazione. Lascio in sospeso le ultime due, che sono la seconda e la prima delle posizioni di questa Hit Parade, perché le andremo ad ascoltare. La prima che ascoltiamo è la canzone Regina di quell'anno, è una canzone che doveva essere affidata in un primo momento a Caterina Caselli, che la rifiutò, poi venne affidata a proposta ai Rocks, che la rifiutarono, la proposero a Little Tony e la rifiutò. Insomma, il brano ha avuto una genesi davvero un po' controversa. Poi venne registrata una versione da una riluttante Patti Pravo insieme ai cori dei 4 più 4 di Nora Orlandi e orchestrata dal maestro Ruggero Cini. Venne incisa, venne messa in circolazione, fu subito un botto, fu un grande successo, vinse addirittura la Gondola d'Oro alla Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia. Poi arrivarono cover su cover, quindi a volte i grandi successi hanno una genesi un po' contrastata. Ebbene, non ce l'andiamo ad ascoltare perché arricchisce il nostro spazio musicale dedicato alle parade del passato. Patti Pravo, La bambola.

e se la ballavano pure questa, la bambola di Patty Pravo, altro che veramente un successo fenomenale, come lo è stato grande all'epoca, contemporaneamente, ovviamente anche in classifica alla posizione numero 2, questo pezzo di un cantante soul americano bravissimo che andiamo a sentire con Give Me a Little Sign.

0: Santo.
1: Give a little sign, Branson Wood, un grande piacere ritrovarlo qui e una sfida voglio lanciare a Graziano Fanelli, il nostro magico mixatore, il mixatore di casa nostra, di fare una bella sequenza mix di un quarto d'ora di pezzi degli anni 60. Graziano, mettiti al lavoro, se vuoi qualche consiglio te lo posso anche dare. Chiudiamo qui l'appuntamento con la Hit Parade dedicata al 1968, noi ci diamo appuntamento tra un'ora circa, mi raccomando puntuali per un'altra decade, a tra poco.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ben trovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Cultura. Dai laboratori della Tufts University negli Stati Uniti arriva lo zucchero del futuro. Si tratta del tagatosio, un dolcificante naturale che ha un sapore molto simile a quello dello zucchero da tavola, ma contiene circa un terzo delle calorie. Per ottenerlo, gli esperti hanno messo a punto un processo di sintesi incentrato su alcuni tipi di muffa che, se opportunamente trattati, consentono la produzione su larga scala. Da questa scoperta potrebbero trarre benefici significativi soprattutto i pazienti affetti da diabete. La ricerca è stata pubblicata di recente su Cell Reports Psychol Science. Un materiale morbido e flessibile di cui si possono cambiare con un solo comando colore e superficie non è fantascienza, bensì l'ultima trovata dagli esperti della Stanford University. Mediante l'impiego di tecniche particolarmente sofisticate, gli scienziati hanno infatti ottenuto un prodotto che potrebbe rivoluzionare pressoché tutti i settori della produzione, a partire da quello militare. I dispositivi che incorporano nuova tecnologia consentirebbero infatti un'aderenza mimetica all'ambiente circostante. Lo studio è comparso su Nature. È tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 7080 by Studio Più.
1: A Radio 60

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Nelle prossime ore residue piogge in Liguria e sul fianco tirrenico, specialmente tra Toscana e Lazio. Nella mattinata di domani persisterà ancora una spiccata instabilità, specie sull'arco alpino, sulla Liguria, sul medio Tirreno e sull'Umbria, con rischio di rovesci, seppure a carattere irregolare, più soleggiato sul resto d'Italia. In giornata di nuovo buono, quasi ovunque al centro-sud, con cielo in generale poco nuvoloso. Tempo dinamico invece al nord e in Toscana, con rovesci irregolari, specie sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mi

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60 70 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per l'ascolto?

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: A Radio 60-70-80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Bentornati all'ascolto. Viaggiare in Svizzera con il treno non solo è molto comodo perché i treni svizzeri collegano in modo capillare tutto il paese, ma è anche conveniente e soprattutto spettacolare perché permette di godere di panorami unici. Al microfono Ruben Monteiro, responsabile per l'Italia del Swiss Travel System.
2: Scegliere il treno, l'autobus o il battello in Svizzera è molto importante perché non è solo un modo di spostarsi, diventa già parte del viaggio. Abbiamo un sistema che unisce tutti i treni, autobus e battelli, abbiamo collegamenti veramente attrattivi e anche già partendo dall'Italia, treni da Milano verso Zurigo in 3 ore e 15, e una volta che arrivi in Svizzera con il treno hai tutte le possibilità. In Svizzera abbiamo un biglietto unico al mondo, si chiama lo Swiss Travel Pass, che permette di viaggiare illimitatamente tutti i treni, autobus e battelli della Svizzera, anche le escursioni di montagna, ci sono un paio che stanno totalmente incluse, e i bambini viaggiano gratis accompagnati dai genitori fino ai 15 anni.
1: Alice Della Bruna è la responsabile marketing Italia del Trenino Verde delle Alpi.
3: Il Trenino Verde delle Alpi parte dalla famosa D di Domodossola e in 2 ore e 20 arriva a Berna, la capitale della Svizzera. Con questo treno esperienziale c'è a disposizione un ticket giornaliero al prezzo di 62 franchi, circa 64 euro, che permette di salire e scendere più volte da questo treno e potendo quindi vivere la Svizzera autentica, e in più grazie al ticket si può anche salire sui battelli del lago di Thun.
1: E poi c'è la ferrovia retica con il famoso trenino rosso del Bernina. Sentiamo Matteo Zala, responsabile per il mercato italiano di ferrovia retica.
4: La ferrovia retica 385 chilometri, 3 chilometri di questi 385 sono sul territorio italiano, tutto il resto sul territorio elvetico. Una delle tratte più famose è sicuramente la tratta del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, che collega Tirano in Valtellina in Italia su attraversando la Valposchiavo fino a San Moritz. Un'altra tratta molto famosa e anche lei patrimonio mondiale dell'UNESCO è la tratta dell'Albula. L'Albula collega San Moritz a Coira in 2 ore, e su questa tratta lanceremo un nuovo progetto che si chiama Landwasser World, il mondo della Landwasser. Tutto attorno a questo famoso viadotto alto 65 metri, che è il viadotto iconico dei Grigioni e che invito tutti a scoprire.
1: Ed è tutto per oggi, grazie per essere rimasti all'ascolto.
5: Radio 60.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Once upon a time
1: c'era una volta
0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa,
2: c'era una volta Hit Parade.
3: Eccoci ancora qui nel 1978, tocchiamo di nuovo gli anni 70, signore e signori all'ascolto di Radio 60 70 80, questo è l'appuntamento con le Hit Parade del passato, arriviamo alla metà del mese di maggio di quell'anno e siamo in piena epoca disco e come dire, sotto l'influenza di questo genere arrivano film come La febbre del sabato sera, tornano alla ribalta i Bee Gees e cominciano a conquistare il mondo, no? E infatti al vertice della nostra Hit Parade in quel momento c'erano proprio loro, ma diremo poi qualcos'altro in seguito. Mi interessa invece darvi qualche notizia riguardante la canzone che era la posizione numero 2 di una classifica che aveva dentro personaggi come Riccardo Cocciante, A mano, quindi i Voyage di Lady America, Angelo Branduardi con La pulce d'acqua, Rino Gaetano con Gianna, anche Elisabetta Viviani con Ai, di Un'emozione da poco di Anna Oxa, Sotto il segno dei pesci di Antonello Venditti, Alan Sorrenti e Figli delle stelle. Quindi tutte canzoni che diventeranno poi dei classici dal repertorio di ciascuno di questi e comunque e qualcuna anche delle cose indimenticabili, perché ancora oggi si ascoltano molto molto volentieri. E da questa siffatta classifica emerge questa canzone che andremo ad ascoltare subito e che fa parte del repertorio autorale di Ivano Fossati, che lascia i Delirium nel 75 e poi comincia una carriera insieme a Oscar Prudente realizzando pezzi davvero importanti, e uno è senz'altro quello che andremo ad ascoltare, che in un primo momento era stato pensato per Loredana Bertè, reduce dal grande successo di Sei bellissima, ma lei lo rifiutò non ritenendolo adatto. Allora arrivò a Patti Pravo e lei ne fece un pezzo colossale e noi ce lo ascoltiamo immediatamente. Pensiero stupendo.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.
3: Ci ha provato qualcuno a fare la cover di questa canzone, pochi per la verità, ma non c'è niente da fare. Questo è un pezzo che calza come un paio di leggings sul corpo e sulla voce di Patti Pravo, che poi diventerà un classico della nostra canzone e che ricordiamo sempre così volentieri e con immenso piacere abbiamo ritrovato all'interno della nostra Hit Parade, alla posizione numero 2, mentre la numero 1 non c'è bisogno nemmeno di presentazioni. Li ascoltiamo immediatamente, quei ragazzi dell'isola di Man che hanno conquistato il mondo. I Bee Gees di Stay Alive.

0: E così si chiude l'appuntamento con la classifica del passato dedicato al 1978. Ricordo, eravamo intorno alla metà del mese di maggio. Appuntamento tra un'ora circa, sempre qui su questi canali di Radio 60 70 80. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con ADN Kronos Prometeo. L'espansione dell'intelligenza artificiale e del digitale pone i data center al centro della transizione energetica globale. Secondo lo studio Bit e Watt, un'alleanza strategica per accelerare la transizione energetica e digitale, presentato a Milano da Engie in collaborazione con Kito Energy, entro il 2030 i consumi energetici dei data center a livello globale potrebbero crescere fino al 30% annuo e del 16% in Europa. In Italia si stima un aumento che può arrivare a 2 o 4 volte i consumi attuali. Monica Iacono, CEO di Engie Italia.
3: Governare la crescita data center significa avere a che fare anche con la tematica energia, perché data center non è solo digitale, ma sappiamo ha un grandissima attinenza anche con la tematica energetica. Noi pensiamo che questo possa essere un'opportunità di competitività, ma anche un'opportunità che possa abilitare la transizione energetica, quindi accesso alla rete, approvvigionamenti da rinnovabili stabili e tempi di autorizzativi certi, sono dei fattori imprescindibili e abilitanti per cogliere questa opportunità.
2: Al Via Un Sacco in Comune 2026, progetto promosso da Core Placcialle, ricrea i 3 consorsi nazionali per il riciclo degli imballaggi in plastica, alluminio e acciaio. Arriva in Abruzzo la sfida per il miglioramento della raccolta differenziata di questi materiali. Il Fondo per l'Ambiente Italiano FAI propone il 23 e il 24 maggio 2026 la quarta edizione delle camminate nella biodiversità, 2 giorni di passeggiate, laboratori e attività nella natura con esperti e guide d'eccezione in 25 beni del FAI in 15 regioni da nord a sud. Prende il via nel sud del Cile un nuovo progetto di riforestazione di 170 ettari di NEA, società benefit di Mundis. Obiettivo? Rimuovere anidride carbonica dall'atmosfera, ripristinare ecosistemi degradati e generare benefici economici per le comunità locali. Arion Care ha indetto un bando nazionale rivolto a comuni, enti territoriali e aziende dell'igiene urbana che, grazie ad iniziative dedicate, si distinguono nella lotta contro l'abbandono dei mozziconi nell'ambiente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Si torna velocemente negli anni 80 e precisamente nel 1988 su questo canale che dei 30 anni del 60, 70, 80 ha fatto la sua ragione di esistere e naturalmente a DJ attempati sono quelli più adatti per raccontarvi quello che è successo in quel tempo. Alla posizione numero 1 Luca Barbarossa, L'amore rubato, Tullio De Piscopo alla numero 2 con Andamento lento e al terzo 8 Wonder con I'm Not Scared ed è la canzone che andiamo subito ad ascoltare.
0: C'era una volta Hit Parade.

Eight Wonder, la band che ha lanciato Patsy Kensit, una front girl davvero straordinaria, una ragazza bellissima, che aveva anche il fratello della band tra l'altro, e che intraprese poi anche una carriera di attrice. Qui in Italia si cimentò anche insieme a Eros Ramazzotti, ricordiamoci, siamo nel 1988, e in quella hit parade che era piena di pezzi internazionali, basta citare Belinda Carlisle, Mandy Smith, Gespatti, Prince, Africa Bambata, Paul McCartney, Rick Astley, Eight Wonder, ecco anche loro alla posizione numero 3. Quindi una bella hit parade che aveva all'interno anche tre canzoni che arrivavano dalla Francia, e una di queste ha letteralmente conquistato tutto il mondo e il popolo della discoteca soprattutto. Sentite qua.

0: Acos de Gasson, grande successo anche nella nostra hit parade. Si chiude qui il sipario sul 1988. Rimanete sintonizzati perché tra un'ora torneremo qui puntuali.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: quando nasce un amore.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: Radio 60 70 80. Vai Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Voglio la vita

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo, all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Signore e signori, eccoci di nuovo qui con il 1969, con due canzoni da quell'anno di una hit parade italiana che aveva al primo posto Barry Ryan con Eloisa, ascoltato anche recentemente, quindi Sylvie Vartan con Irresistibilmente, una bellissima canzone che prima o poi vi farò riascoltare, gli Equipe 84 di Tutta Mia La Città al numero 3 e Adriano Celentano con La Sua Storia di Serafino al numero 4. Era momento anche di Nada con Ma che freddo fa. Alla posizione numero 6 troviamo un bel gruppo che a me piace ripescare, che ascolto sempre molto volentieri e lo seleziono di frequente, anche perché durante quegli anni erano assoluti protagonisti. Li ascoltiamo insieme con Viso d'Angelo e chi se non i Camaleonti.
4: C'era una volta

I camaleonti pigliavano tutto in quel periodo, è il loro momento migliore, si affacciano agli anni 70 da assoluti protagonisti, così come ha fatto ancora lei. Ancora Patti Pravo, protagonista assoluta dei blocchi in questo periodo, salta le decadi senza nessuna difficoltà e qui troviamo un'altra sua bellissima canzone, un grande successo. Lei era già un'artista stranota quando pubblica questa canzone che conquista tutti. Patti Pravo, Il Paradiso.

0: Roberto.
1: Patti Pravo, Il Paradiso non era una canzone inedita, ma con le, tra le sue corde diventa un grande successo. Scritta da Lucio Battisti e Mogol, era stata pubblicata un anno prima con il titolo Il Paradiso della Vita da una certa Ambra Borelli, in arte la ragazza 77, che però passò del tutto inosservato della serie Cambia le corde vocali e vedi che cosa succede. Si chiude l'appuntamento con il 1969, noi ci ritroveremo qui fra un'ora circa per parlare ancora di grande musica del passato attraverso le nostre parade. A tra poco.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

0: machine. You got the
1: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Su Radio 60, 70, 80. La musica mixata degli anni più belli.

0: più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

love is such passion, such pleasure. I will treasure